0: quel vago senso di tristezza che la domenica sera fa preoccupare per la settimana che verrà?
1: Il cosiddetto Sunday Blues?
0: Su Radio Caffè c'è il Sunday Jazz.
1: Sì, e per l'esattezza si chiama il jazzofono.
2: Jazz. Il jazzofono, la voce del jazz.
1: Ogni domenica dalle 9 alle 10 di sera su Radio Caffè con Dario Barollo e Nick Ferrauto.

la sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

0: You.
1: Cerca il podcast che vuoi su radiocaffè.it. Da oggi ascolta quello che vuoi, quando vuoi, con Caffè Stream. I podcast come Cinemusical, quando il cinema racconta la musica. L'ora del tech, con le novità del mondo high tech, raccontate da Roberto Bonin. Le biografie dei grandi che hanno fatto grande la musica, in collaborazione con Milano Jazz. Rosa Intenso, le mille sfumature di romance e tanti ancora. Caffè Stream, lo trovi cliccando radiocaffè.it.
2: Passione per i suoni lontani? Scegli allora Radio Caffè. Emozioni indescrivibili, catturate e diffuse dal suono unico di Radio Caffè. La musica jazz.

0: fanno la tua colonna sonora ogni giorno, ogni momento. Radio Caffè, si sente la differenza.
1: Parole ed emozioni con Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

0: La domenica ha un nuovo tramonto. Un'isola dove il tempo si ferma e la musica prende il controllo.
1: Isla Bonita, l'oasi musicale di Radio Caffè. Ogni domenica dalle 18 alle 20 lasciati spettinare dai suoni più eleganti della New Disco, l'energia della Soulful e le vibrazioni dell'Afro House.
0: Prepara il tuo aperitivo tropicale. Isla Bonita. Ogni domenica dalle 18 alle 20 solo su Radio Caffè.

Strong Survive, un'istantanea musicale, un grande successo legato ai momenti più importanti della tua vita. Ogni pomeriggio dalle 14 alle 18, da lunedì al venerdì, solo su Radio Caffè.

Cerca e ascolta Radio Caffè in streaming e in DAB Plus Digital Radio nelle grandi città d'Italia. A Milano, Firenze, Napoli, Cagliari, Torino, Perugia e presto in altre città. Radio Caffè, si sente la differenza.

0: indimenticabile. Una sorpresa emozionante. Una canzone. Lascia che Radio Caffè accompagni la tua giornata. La musica soul toccherà la tua anima. Il jazz farà correre la tua mente. Lo smooth jazz saprà portarti lontano. Il pop e i successi senza tempo sapranno farti emozionare. Radio Caffè, perché nessun'altra fa di ogni momento il tuo momento.
1: Radio Caffè, Love Emotion.

Ehi, ben svegliato! Noi ci siamo, ogni mattina per partire con il piede giusto. Scendi letto e caffè. La sveglia di Radio Caffè. Radio

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Quest'estate
3: è un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal produttore J.J. Abrams.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
2: E dal regista di It Follows.
6: Ora che facciamo?
7: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
8: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
9: Dal regista Christopher Nolan.
10: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
9: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
11: Andiamo!
9: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Con Radio Caffè è il momento di un successo tutto italiano. Radio Caffè, il tuo momento.

iniziare la giornata sintonizzandosi su Radio Caffè renda tutto un po' più semplice e decisamente più piacevole. Scendi letto e caffè, il più bel risveglio di sempre. Buongiorno e buon caffè.

0: ogni momento è quello buono. Per ascoltare Radio Café.
1: Radio Café, il est 6h58. L'ora esatta vi è offerta da
2: Dalia Liber fino al 19 agosto. Tante coppie ad un prezzo incredibile, con carta fedeltà. Come latte arborea e biscotti Mulino Bianco, stecco gelato Groovy e Crackables Magnum Algida. Ali migliora la vita. Radio
3: Café. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Quest'estate
6: è un dinosauro quello.
7: Oh mio Dio, correte!
5: Dal produttore J.J. Abrams.
8: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
5: E dal regista di It Follows.
8: Ora che facciamo?
9: Dobbiamo sopravvivere.
5: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
10: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
5: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
11: Dal regista Christopher Nolan.
12: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
11: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
13: Andiamo!
11: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Vai alla pagina radiocaffè.it ed oltre a Radio Caffè trovi altri canali in streaming, ideali per la tua attività o per altri momenti più cool. Clicca su playlist indimenticabili come Radio Caffè Italia. Solo musica italiana dagli anni 70 fino ad oggi. Un successo dopo l'altro con i grandi interpreti

Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè.

0: le italianissime, le più nuove hit italiane, ora su Radio Caffè.
1: Radio Caffè. Radio Caffè.
2: Radio Caffè, Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

0: Radio Café, il est 8h01.
1: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
2: Ricalcolo percorso.
1: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
2: Destinazione raggiunta. Innovazione.
1: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
3: Radio Caffè.
4: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati. Il traffico si mantiene regolare sui principali percorsi del Nord-Est. Prudenza sulla A4 Venezia-Trieste, dove viene segnalato un veicolo in panne tra innesto A28 e San Stino di Livenza in direzione Venezia. Vi informiamo che sulla A28 Portogruaro-Conegliano le aree di servizio Gruaro Est e Gruaro Ovest al momento non erogano carburante. Vi informiamo che i centri assistenza clienti di Duino Sud, Palmanova, La Tisana e Venezia Est sono chiusi al pubblico. Da domani, lunedì 3 agosto, sarà aperto al pubblico solo il nuovo centro assistenza clienti presso l'area di servizio di Gonars Nord. Tutte le informazioni sulla viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto per questo appuntamento, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

0: Radio Café, elegante, con ritmo. Radio Café, il est 9h02.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: Da lì a lì per fino al 19 agosto, tante coppie ad un prezzo incredibile, con carta fedeltà. Come pasta De Cecco e salsa pomodoro Mutti, mozzarella latte brusche e pomodoro Lorenzini. A lì migliora la vita. Radio
3: Café. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati all'ascolto. Il traffico è regolare sui principali percorsi del nord-est. Vi segnaliamo che sulla A28 Porto Gruaro Conegliano le aree di servizio Gruaro Est e Gruaro Ovest al momento non erogano carburante. Vi informiamo inoltre che i centri assistenza clienti di Duino Sud, Palmanova Latisana e Venezia Est sono chiusi al pubblico. Da domani, lunedì 3 agosto, sarà aperto al pubblico solo il nuovo centro assistenza clienti sulla A4 presso l'area di servizio Gonars Nord. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi è possibile accedere al sito InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, a più tardi.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Aspetta un attimo. Radio Café ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Café, il est 9h58.
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
5: Perché?
2: Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
7: Radio Caffè.
8: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentornati in nostra compagnia. Sulla A4 Venezia-Trieste, a causa del traffico intenso, si sono formate code alla barriera di Trieste-Lisert in direzione Trieste e incolonnamenti in entrata allo svincolo di Latisana. Prudenza poi per un ostacolo sulla strada, segnalato tra San Donà e Cesalto in direzione Trieste. Verso Venezia, in carreggiata opposta quindi, segnalato un veicolo in panne tra Cesalto e San Donà. Sulla A4 Padova-Venezia, segnalato un altro veicolo in panne tra tangenziale di Mestre e innesto A13 in direzione Milano. Per conoscere tutte le informazioni in tempo reale sulla viabilità e il traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. Mi fermo qui, ci ritroviamo più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: È il weekend di Radio Caffè, i grandi interpreti e la grande musica soul, pop, jazz e smooth jazz di ogni tempo. Con Radio Caffè, il miglior weekend che c'è.

È il weekend di Radio Caffè, i grandi interpreti e la grande musica soul, pop, jazz e smooth jazz di ogni tempo. Con Radio Caffè, il miglior weekend che c'è.

0: Radio Café, il est 10h58.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: A che ora è il gioco delle coppie? Da lì a lì per sempre, tutti i giorni fino al 19 agosto con Carta Fedeltà. Tante coppie estive, sfiziose, tradizionali, con prodotti che fanno nascere la convenienza.
3: Ali migliora la vita.
4: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
5: Radio Caffè.
6: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Bentrovati ad un nuovo aggiornamento. Sulla 4 Brescia-Padova, rallentamenti per traffico intenso all'uscita di Peschiera del Garda per entrambe le provenienze. Sulla 4 Venezia-Trieste, code tra San Giorgio di Nogaro e Bivio A23 in direzione Trieste, sempre a causa del traffico intenso, che provoca code anche alla barriera di Trieste-Lisert in direzione Trieste e in entrata allo svincolo di La Tisana. Per quanto riguarda i tratti non di nostra competenza, sulla A23 Palmanova-Udine-Tarvisio, di competenza Autostrade per l'Italia, code per un incidente tra Udine Nord e Gemona-Osoppo in direzione Tarvisio. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Infoviaggiando. È tutto, a più tardi.
8: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.

0: presenta In Salute, un programma di informazione medica condotto in studio da Nicoletta Rizzi.
1: Buongiorno agli ascoltatori di In Salute da Nicoletta Rizzi. Con noi questa mattina la dottoressa Maddalena Zippi, specialista in gastroenterologia ed endoscopia digestiva, responsabile dell'ambulatorio malattie bilio-pancreatiche all'ospedale Sandro Pertini, ASL Roma 2. Dottoressa, la pancreatite è spesso considerata una malattia improvvisa, ma esistono segnali o fattori di rischio che vengono sottovalutati. Quali sono i campanelli d'allarme che dovrebbero spingere una persona a rivolgersi tempestivamente ad uno specialista e che cosa si può fare per prevenirla?
2: Un saluto a voi e ai vostri radioascoltatori. È una bellissima domanda perché tocca un nervo scoperto della medicina preventiva per quanto concerne questa patologia. La pancreatite è un'infiammazione del tessuto pancreatico, sia in forma acuta che cronica. Quando l'attacco acuto arriva lo fa in modo violento, portando quasi sempre il paziente dritto in pronto soccorso. Ed in questo caso i campanelli d'allarme da non sottovalutare sono diversi. Il dolore addominale è un dolore tipico, l'insorgenza di ittero, ossia una colorazione giallastra degli occhi e della pelle, nausea, vomito incorcibili, sensazione di malessere profondo e generalizzato, febbre. E quando compaiono questi sintomi l'azione deve essere tempestiva, bisogna rivolgersi immediatamente al pronto soccorso, dove una semplice analisi del sangue per misurare gli enzimi pancreatici, ossia le amilasi e le lipasi, può salvare la vita. Nelle forme croniche, dove i pazienti si rivolgono più frequentemente al gastroenterologo, i segnali sono ancora più subdoli: una digestione costantemente alterata, feci untuose e maleodoranti, la cosiddetta steatorrea, e una perdita di peso non spiegabile. I due fattori di rischio principali per l'insorgenza della pancreatite acuta sono rappresentati dall'alcol e dai calcoli biliari. Cosa possiamo fare per prevenire la pancreatite? Preveniamo i calcoli a tavola, riducendo i grassi e controllando il colesterolo e i trigliceridi, moderiamo il consumo di alcol, evitando soprattutto gli eccessi concentrati in un'unica serata. Se a questo si aggiunge anche lo stop al fumo, abbiamo fatto un ottimo regalo alla nostra salute. Il pancreas è un organo straordinario, ma non tollera gli eccessi. Sicuramente trattarlo con rispetto è la nostra migliore assicurazione sulla vita.
1: Bene, e anche per oggi è tutto. Appuntamento come sempre alla prossima puntata di In Salute.
3: È il weekend di Radio Caffè. I grandi interpreti e la grande musica soul, pop, jazz e smooth jazz di ogni tempo. Con Radio Caffè, il miglior weekend che c'è. 3, 2, 1.

0: È il weekend di Radio Caffè, i grandi interpreti e la grande musica soul, pop, jazz e smooth jazz di ogni tempo. Con Radio Caffè, il miglior weekend che c'è.
1: Con Radio Caffè è il momento di un successo tutto italiano. Radio Caffè, il tuo momento.

0: Radio Café, il est 12h01.
1: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
2: Ricalcolo percorso.
1: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
2: Destinazione raggiunta. Innovazione.
1: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
3: Radio Gaffa.
4: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Bentrovati ad un nuovo aggiornamento. Sulla 4 Brescia-Padova, rallentamenti per traffico intenso all'uscita di Peschiera del Garda per entrambe le provenienze. Sulla 4 Venezia-Trieste, code tra San Giorgio di Nogaro e Bivio A23 in direzione Trieste, sempre a causa del traffico intenso, che provoca code anche alla barriera di Trieste-Lisert in direzione Trieste e in entrata allo svincolo di La Tisana. Per quanto riguarda i tratti non di nostra competenza, sulla A23 Palmanova Udine Tarvisio, di competenza Autostrade per l'Italia, code per un incidente tra Udine Nord e Gemona Osoppo in direzione Tarvisio. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Infoviaggiando. È tutto, a più tardi.
4: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

È il weekend di Radio Caffè. I grandi interpreti e la grande musica soul, pop, jazz e smooth jazz di ogni tempo. Con Radio Caffè, il miglior weekend che c'è.

0: È il weekend di Radio Caffè, i grandi interpreti e la grande musica soul, pop, jazz e smooth jazz di ogni tempo. Con Radio Caffè, il miglior weekend che c'è.
1: Con Radio Caffè è il momento di un successo tutto italiano. Radio Caffè, il tuo momento.

0: Radio Café, il est 13h01. L'ora esatta vi è offerta da
1: Da lì a lì per fino al 19 agosto, tante coppie ad un prezzo incredibile, con carta fedeltà, come latte arborea e biscotti Mulino Bianco, stecco gelato Groovy e crackables Magnum Alcida. A lì migliora la vita.
2: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio
3: Caffè. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Bentrovati sulla 4 Brescia-Padova. Per il traffico intenso si registrano code in uscita al casello di Peschiera del Garda in entrambi i sensi di marcia. Code sono segnalate per lo stesso motivo sulla 4 in entrambi i sensi di marcia alla barriera di Trieste, l'Isert. Alla stessa barriera è segnalato un veicolo in panne in direzione Trieste. Restiamo sulla 4 sempre in direzione Trieste. È presente un veicolo in avaria tra Cesalto e Sanstino di Livenza. Massima prudenza alla guida. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriverti puoi accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Grazie per l'attenzione, a più tardi.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
6: Ben trovati da Gerardo De Vivo. 46esimo anniversario della strage di Bologna. Alle 10.25 del 2 agosto 1980 un ordigno esplose nella sala d'aspetto della stazione centrale, causando la morte di 85 persone e 200 feriti. Il segno profondo impresso dalla strage è inciso nella storia repubblicana e nella coscienza degli italiani, si legge in un messaggio del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. La strage, aggiunge, rilancia l'impegno a salvaguardare il futuro da costruire nei valori di libertà, giustizia, democrazia, valori che la strategia neofascista del terrore pretendeva distruggere. L'incidente aereo in Perù, tra le 13 vittime 7 sono italiane. L'ambasciata d'Italia a Lima, si legge nella nota diffusa dalla Farnesina, si è attivata con le autorità peruviane, dalle quali ha ricevuto conferme sul decesso dei passeggeri. Si tratta dei componenti di due famiglie brianzole. La procura peruviana ha aperto un fascicolo per chiarire le cause. Caldo, Italia nella morsa della quarta ondata, oggi 23 città da bollino rosso su un totale di 27 monitorate. Domani l'allarme si allargherà ad altre due, Ancona e Bari. Preoccupano anche le condizioni del Po, mai così basso dal 2022, quando il livello si era attestato a 8,58 m. Critica anche la situazione nelle risaie lombarde. Per Coldiretti si rischia la compromissione totale dei raccolti. È morto a 13 anni Mattia Maestri, il bimbo di Coredo in Trentino, che era in uno stato vegetativo permanente dal 2017 dopo aver mangiato formaggio lavorato con latte crudo contaminato dal batterio dell'Escherichia coli. La Cassazione aveva confermato il nesso di causalità tra l'assunzione di cibo e lo stato del bambino, rendendo irrevocabili le condanne per lesioni colpose di due responsabili di un caseificio. Dopo le bordate di Spalletti contro il ritorno di Roberto Mancini sulla panchina della Nazionale, anche Gigi Buffon boccia la decisione del presidente federale Malagò. È una scelta tecnicamente giusta, ma è vero che l'addio per l'Arabia resta, dice l'ex capo delegazione azzurro in un'intervista alla Gazzetta dello Sport. L'obiettivo principale è quello di qualificarsi al prossimo mondiale e su questa base avrei scelto Conte e, in caso di no, Baldini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo.

svegli dalla notte prima. Con il ghetto blast ancora, spaccavamo tutta Roma. Mi rincorre, fa paura e mi tortura. Pensieri ostili. You can dust it off and try again. Ma era solo

0: Radio Café, il est 13h58.
1: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Tu Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati, nuovo appuntamento con la nostra redazione. In apertura la 4 Brescia-Padova per il traffico intenso sono segnalate code in uscita al casello di Peschiera del Garda in entrambi i sensi di marcia. Sulla 4 in entrambe le direzioni sono segnalate code, ancora una volta per il traffico intenso, alla barriera di Trieste-Lisert. In direzione Trieste inoltre è segnalato un veicolo in avaria tra San Donà di Piave e Cessalto. Vi informo che i centri assistenza clienti di Duino Sud, Palmanova, Latisana e Venezia Est sono chiusi al pubblico. Da domani sarà aperto al pubblico solo il nuovo centro assistenza clienti presso l'area di servizio di Gonars Nord. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione la app gratuita Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Radio Café, il est 15h01.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: Da Via Liper fino al 19 agosto, tante coppie ad un prezzo incredibile, con carta fedeltà. Come pasta De Cecco e salsa pomodoro Mutti, mozzarella latte brusche e pomodoro Lorenzini. A lì migliora la vita. Radio Café.
3: Bentrovati da Gerardo De Vivo. 46esimo anniversario della strage di Bologna alle 10.25 del 2 agosto 1980. Un ordigno esplose nella sala d'aspetto della stazione centrale, causando la morte di 85 persone e 200 feriti. Il segno profondo impresso dalla strage è inciso nella storia repubblicana e nella coscienza degli italiani. Si legge in un messaggio del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. La strage, aggiunge, rilancia l'impegno a salvaguardare il futuro da costruire nei valori di libertà, giustizia, democrazia, valori che la strategia neofascista del terrore pretendeva distruggere. L'incidente aereo in Perù, tra le 13 vittime 7 sono italiane. L'ambasciata d'Italia a Lima, si legge nella nota diffusa dalla Farnesina, si è attivata con le autorità peruviane, dalle quali ha ricevuto conferme sul decesso dei passeggeri. Si tratta dei componenti di due famiglie brianzole. La procura peruviana ha aperto un fascicolo per chiarire le cause. Caldo, Italia nella morsa della quarta ondata, oggi 23 città da bollino rosso su un totale di 27 monitorate. Domani l'allarme si allargherà ad altre due, Ancona e Bari. Preoccupano anche le condizioni del Po, mai così basso dal 2022, quando il livello si era attestato a 8,58 m. Critica anche la situazione nelle risaie lombarde, per Coldiretti si rischia la compromissione totale dei raccolti. È morto a 13 anni Mattia Maestri, il bimbo di Coredo in Trentino, che era in uno stato vegetativo permanente dal 2017 dopo aver mangiato formaggio lavorato con latte crudo contaminato dal batterio dell'Escherichia coli. La Cassazione aveva confermato il nesso di causalità tra l'assunzione di cibo e lo stato del bambino, rendendo irrevocabili le condanne per lesioni colpose di due responsabili di un caseificio. Dopo le bordate di Spalletti contro il ritorno di Roberto Mancini sulla panchina della Nazionale, anche Gigi Buffon boccia la decisione del presidente federale Malagò. È una scelta tecnicamente giusta, ma è vero che l'addio per l'Arabia resta, dice l'ex capo delegazione azzurro in un'intervista alla Gazzetta dello Sport. L'obiettivo principale è quello di qualificarsi al prossimo mondiale e su questa base avrei scelto Conte e, in caso di no, Baldini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben trovati, un saluto a tutti voi. Il traffico in questi minuti si presenta regolare e scorrevole sui tratti in gestione ad autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova. Vi ricordo che è in atto per motivi di sicurezza il divieto di transito per i mezzi pesanti con peso superiore alle 7,5 tonnellate lungo l'intera rete extraurbana nazionale fino alle 22 di questa sera. Le informazioni sulla viabilità di autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriverti puoi accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Per questo appuntamento è tutto, noi ci risentiamo più tardi con nuovi aggiornamenti.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Ogni momento è quello buono per ascoltare Radio Caffè.

anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Ti ho baciato sulla fronte, sono uscito. Ho tenuto il bacio che mi hai dato in viso, per non correre nessun rischio. Ho occupato uno spazio più piccolo, che mi sono perso. Ero solo distratto da me. Sono entrato con la macchina in giardino, perché non vedevo l'ora di tornare. Ora che sorella mia tu sei madre, dimmi se siamo ancora fratelli.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben trovati, traffico scorrevole lungo le tratte di nostra competenza. Parliamo della 4, precisamente nel casello di Somma Campagna, a causa di lavori a partire dalle ore 21 di lunedì 3 agosto fino alle ore 6 del giorno successivo. Verrà chiuso lo svincolo di Somma Campagna in uscita per il traffico proveniente da Venezia, con chiusura dello svincolo in entrata in direzione Milano. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente la app Info Viaggiando per stare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Vi ringrazio per l'attenzione, vi auguro buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

buoni e aromi lontani. Sono i sapori e le note della Bossa Nova. Bossa e caffè, emozioni e ritmi di terre incontaminate. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 21 su Radio Caffè.

anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Café, il est 17h01.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: A che ora è il gioco delle coppie? Da lì a lì per sempre. Tutti i giorni fino al 19 agosto con Carta Fedeltà. Tante coppie estive, sfiziose, tradizionali, con prodotti che fanno nascere la convenienza.
3: Ali migliora la vita. Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
4: Ricalcolo percorso.
3: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
4: Destinazione raggiunta. Innovazione.
3: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
5: Radio Caffè.
6: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati, un saluto a tutti voi. In apertura la 4 Venezia Trieste. In direzione Trieste si registrano code per il traffico intenso alla barriera di Trieste Lisert. In direzione Torino invece è segnalato un veicolo in avaria tra la barriera di Trieste Lisert e Re di Puglia. Ostruzioni sulla strada sulla tangenziale di Mestre Prudenza tra la barriera di Venezia Mestre e Mirano Dolo. E ancora sulla 4 nel tratto Venezia Trieste è segnalato un veicolo in avaria tra Cesalto e San Donà di Piave, in direzione Venezia. Vi informo che i centri assistenza clienti di Duino Sud, Palmanova, Latisana e Venezia Est sono chiusi al pubblico. Da domani sarà aperto al pubblico solo il nuovo centro assistenza clienti presso l'area di servizio di Gonars Nord. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriverti puoi accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sulla banner. Per questo appuntamento è tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Radio Caffè, Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

Sul portale di Radio Cafè ora c'è anche Radio Cafè Jazz, il nuovo canale tematico curato dallo staff del jazzofono. Radio Cafè Jazz, il jazz come non l'avete mai sentito prima.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

Radio Caffè. Si sente la differenza.

0: Radio Café, il est 18h01.
1: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati, prudenza alla guida sulla 4 Venezia Trieste, poiché è segnalata la presenza di un veicolo in avaria tra Monfalcone e Duino in direzione Trieste. Nessun disagio, traffico regolare sui restanti tratti in gestione ad Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Vi ricordo ancora una volta che i centri assistenza clienti di Duino Sud, Palmanova, Latisana e Venezia Est sono chiusi al pubblico. Da domani sarà aperto al pubblico solo il nuovo centro assistenza clienti presso la area di servizio di Gonars Nord. Un'anticipazione relativa al casello di somma campagna. Siamo sulla 4. Martedì 4 agosto dalle 21 alle 6 verrà chiuso lo svincolo in uscita per il traffico proveniente da Venezia e in entrata in direzione Milano a causa di lavori. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Radio Café, il est 19h01.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Dalia Liber fino al 19 agosto. Tante coppie ad un prezzo incredibile, con carta fedeltà. Come latte Erborea e biscotti Mulino Bianco, stecco gelato Groovy e crackables Magnum Alcida. Ali migliora la vita. Radio
3: Café. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
4: Bentrovati, prudenza alla guida sulla 4 Venezia Trieste, poiché è segnalata la presenza di un veicolo in avaria tra Monfalcone e Duino in direzione Trieste. Nessun disagio, traffico regolare sui restanti tratti in gestione ad Autostrade Alto Adriatico, CAV Brescia Padova. Vi ricordo ancora una volta che i centri assistenza clienti di Duino Sud, Palmanova Latisana e Venezia Est sono chiusi al pubblico. Da domani sarà aperto al pubblico solo il nuovo centro assistenza clienti presso l'area di servizio di Gonars Nord. Un'anticipazione relativa al casello di somma campagna. Siamo sulla 4. Martedì 4 agosto, dalle 21 alle 6, verrà chiuso lo svincolo in uscita per il traffico proveniente da Venezia e in entrata in direzione Milano, a causa di lavori. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: Radio Caffè, il momento ideale per gustare l'aroma della buona musica.
6: Questa è
7: Isla Bonita.
6: Radio Caffè, Isla Bonita.

Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Il viaggio a Isla Bonita si ferma qui.
1: Si ferma qui.
0: Le porte dell'isola di Radio Caffè si riaprono domenica prossima alle 18 in punto.
2: Radio Caffè.
3: Se hai voglia di continuare a ballare su questo sound, vai su radiocaffè.it, sezione web radio, e cerca Radio Caffè Lounge.
4: Radio Caffè, il est 20h02.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati all'ascolto, buona serata. Traffico al momento scorrevole lungo le tratte di nostra competenza. Passiamo ad anticiparvi che sulla 4 Brescia-Padova per lavori allo svincolo di Somma Campagna chiuderà lo stesso dalle 21 alle 6 nelle notti di lunedì 3 e martedì 4 agosto, in uscita per il traffico proveniente da Venezia e in entrata in direzione Milano. Per consultare ogni momento la situazione del traffico da Brescia-Trieste potete scaricare l'app gratuita Info Viaggiando. Grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

con l'app e in streaming, Radio Caffè propone 4 canali Only Music. Scegli quando vuoi Caffè Italia, con i grandi successi italiani degli anni 70 ad oggi. Caffè Gold, solo evergreen di ogni tempo. Caffè Lounge, per atmosfere sole lounge esclusive da ogni angolo del pianeta. E Caffè Jazz, jazz e smooth jazz allo stato puro. Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Café, il est 21h01.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Nuovo aggiornamento, il traffico è bloccato sulla 23 Palmanova a Tarvisio a causa di un incidente in direzione del bivio per la A4 tra Udine Sud e l'allacciamento con la stessa A4. Lungo i restanti percorsi di competenza il traffico risulta scorrevole. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Grazie per l'attenzione.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Jam.
1: Tutti pronti perché questo è il jazzofono, la voce del jazz. Racconti e suoni dal pianeta jazz con Nicola Ferrauto e Dario Barollo.
2: Buonasera amici del jazzofono, bentrovati su Radio Caffè da Dario Barollo e Nick Ferrauto.
3: Quella di questa sera è l'ultima puntata della stagione prima della pausa estiva.
2: E abbiamo deciso di chiudere questo viaggio nel modo più bello che conosciamo, con una dedica a tre giganti assoluti del jazz.
3: Tre nomi che non hanno semplicemente scritto pagine importanti della storia di questa musica. In molti casi quella storia l'hanno letteralmente cambiata.
2: Quest'anno inoltre li sentiamo ancora più vicini. Due di loro, Miles Davis e John Coltrane, avrebbero compiuto 100 anni.
3: Mentre Sonny Rollins è scomparso di recente, lasciando in eredità uno dei suoni più liberi, personali e inconfondibili che il jazz abbia mai conosciuto.
2: Questa sera allora niente lunghe analisi, niente lezioni di storia e poche parole.
3: Lasceremo spazio soprattutto alle emozioni, perché certi musicisti non hanno bisogno di essere spiegati, hanno solo bisogno di essere ascoltati.
2: Vi accompagneremo tra canzoni firmate da Miles, Coltrane e Sonny Rollins, ma anche tra brani e incisioni in cui li ritroveremo come compagni di viaggio, ospiti o special guest.
3: Questi sono stati artisti capaci di lasciare un segno anche quando il loro nome non era scritto in grande sulla copertina di un disco.
2: Bene, allora sistematevi comodi, aprite le finestre a questa serata di fine luglio e lasciate entrare un po' d'estate.
3: Comincia il jazzofono Summer Party 2026, interamente dedicato a Sonny, Train e Miles.
2: E si comincia con Sonny Rollins e St. Thomas.

0: Un album che tutti dovrebbero avere, questo Saxophone Colossus di Sonny Rollins.
1: Con Tommy Flanagan al piano, Max Ross alla batteria e Doug Watkins al basso.
0: Fedeli alla nostra promessa di poche chiacchiere e tanta musica, procediamo ora con John Coltrane.
1: Dall'album Lush Life del 1958 ascoltiamo I Hear a Rhapsody.

0: scritto per Miles e Miles Stone.
1: E quella ascoltata era la title track, la canzone che dava il titolo all'album.
0: È ora la volta di Kenny Dorham e del suo LP Jazz Contrasts.
1: Kenny era un trombettista e in quest'album del 1957 aveva al suo fianco Sonny Rollins.
0: Il pezzo che ascoltiamo è Falling in Love with Love.

0: Stai ascoltando Il Jazzofono.
1: Radio Caffè, si sente la differenza.
0: Questo è Il Jazzofono.

0: uno dei dischi di jazz più famosi della storia.
1: Something Else di Cannonball Adderley.
0: Se non lo conoscete, prendete nota del titolo e ascoltatelo.
1: Se invece lo conoscete, beh, riascoltatelo, perché questa è musica
0: che va ascoltata, ascoltata e riascoltata. E poi alla tromba qui c'è Miles Davis in top form, come dicono quelli bravi.
1: Bene, seguendo l'alternanza tra i tre grandi protagonisti della puntata di oggi, ora tocca ancora a John Coltrane.
0: Coltrane qui ha, tra gli altri, nella sua formazione ospite il trombettista Lee Morgan.
1: Dall'album Blue Train anno 1957 ascoltiamo una delle sue più famose composizioni.
0: John Coltrane, Moment's Notice.

0: My Regine, una canzone celeberrima scritta da Sonny Rollins e resa famosa nel 1954 da Miles Davis.
1: Precisamente da Miles Davis and the Modern Jazz Quartet.
0: Quartetto nel quale al sax figurava lo stesso Rollins.
1: Altro album imperdibile, tra l'altro, dove suonavano anche Horace Silver, Milt Jackson e Thelonious Monk.
0: E scusate se è poco.
1: Adesso è la volta dell'unico pezzo della storia del jazz in cui hanno suonato insieme due dei tre protagonisti di questa puntata del jazzofono.
0: Sono Sonny Rollins e John Coltrane, che ascoltiamo con questa canzone intitolata Tenor Medley.

0: era Yardbird Suite di Charlie Parker contro gli altri Max Roach e un giovane Miles Davis.
1: Amici di Radio Caffè, ricordiamo cosa stiamo facendo in questa puntata del Jazzofono.
0: Il Jazzofono Summer Party è l'ultima puntata della stagione e quest'anno ha tre protagonisti speciali, Miles, Train e Rollins.
1: E beh, i primi due quest'anno avrebbero compiuto 100 anni.
0: E Rollins invece ai noi è venuto a mancare a 95 anni solo qualche tempo fa.
1: Bene, continuiamo con la musica con l'album Way Out West di Sonny Rollins, dal quale ascoltiamo I'm an Old Cowhand.
0: In evidenza qui il magistrale uso del contrabbasso suonato da Ray Brown, un altro grandissimo jazzista che, come Coltrane e Miles, quest'anno avrebbe compiuto 100 anni.

0: Kind of Blue con Freddie Freeloader.
1: Continuiamo ad ascoltare album che hanno fatto la storia del jazz, dove sono presenti Miles, Rollins e Coltrane.
0: Ed è proprio Coltrane che torna in onda dal suo album Like Sonny, uscito postumo nel 1990 con registrazioni degli anni 50 e 60.
1: Ascoltiamo Train alle prese con un classico del repertorio di Sonny Rollins, Oleo.

0: Questo è il jazzofono.
1: Questo è il momento migliore per rilassarsi e gustarsi un buon caffè. Radio Caffè ti accompagna nel tuo momento di relax, spensieratezza, in viaggio, al lavoro o nei momenti di festa, con i più grandi successi di sempre. Sempre. Perché noi di Radio Caffè ci teniamo moltissimo ad essere la tua compagna ideale. Sempre.
2: Stai ascoltando il jazzofono su Radio Caffè con Nick Ferrauto e Dario Barollo.

0: pianista Tad Dameron compose questa Soul Train e chiamò proprio John Coltrane a suonarla con lui,
1: il quale, come avete appena sentito, accettò l'invito e la suonò da par suo.
0: Tra l'altro alla batteria qui c'è il grande Philly Joe Jones.
1: L'album si intitola Mating Call ed è del 1956.
0: L'anno dopo usciva Brilliant Corner di Thelonious Monk.
1: E con Monk al piano c'era Sonny Rollins al sax.
0: Ascoltiamo Bamsha Swing, Thelonious Monk.

0: in questa splendida versione di Ain't Misbehaving del 1950 c'è anche un assolo di un giovanissimo Miles Davis.
1: Siamo così giunti al momento dei saluti.
0: E speriamo che questa originale puntata 2026 del Jazzofono Summer Party sia stata di vostro gradimento.
1: Se così fosse, riascoltateci in podcast su Mixcloud, su Radio Caffè, su Radio Caffè Jazz.
0: È davvero tutto, amici. Ci salutiamo con Shirley Horn e Miles Davis. You Won't Forget Me. Buona estate e ciao a tutti da Nick Ferrauto
1: e Dario Barollo. Ciao!

0: Hai ascoltato
1: Jam.
0: Il jazzofono, la voce del jazz. Racconti e suoni dal pianeta jazz con Nicola Ferrauto e Dario Barollo.
2: Radio Café elegante con ritmo. Radio Café, il est 22h01.
3: Su Radio Café sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
4: Bentrovati e buona serata, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, domenica 2 agosto. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina, lunedì 3 agosto. Al momento si viaggia senza incontrare problemi particolari lungo i tratti coperti dall'informazione del servizio Info Viaggiando. Ricordiamo che i centri assistenza clienti di Duino Sud, Palmanova, La Tisana e Vicenza Est sono chiusi al pubblico. Da domani, lunedì 3 agosto, sarà aperto al pubblico solo il nuovo centro assistenza clienti presso l'area di servizio di Gonars Nord. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. Grazie per l'attenzione.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Caffè Mon Amour. Qualsiasi uso tu faccia della notte, qualsiasi pensiero, passione, fantasia ti stimoli, lasciati accompagnare da Radio Caffè.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Con Radio Café è il momento di un successo tutto italiano. Radio Café, il tuo

0: Radio Café, elegante, con ritmo. Radio Café, il est 23h01.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: Da Via Liber fino al 19 agosto, tante coppie ad un prezzo incredibile, con carta fedeltà. Come pasta De Cecco e salsa pomodoro Mutti, mozzarella latte brusche e pomodoro Lorenzini. A lì migliora la vita. Radio
3: Caffè. Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ha ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta.

Caffè Mon Amour. Qualsiasi uso tu faccia della notte, qualsiasi pensiero, passione, fantasia ti stimoli, lasciati accompagnare da Radio Caffè.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Con Radio Café è il momento di un successo tutto italiano. Radio Café, il tuo momento.

vestito con la tua allegria. So che dentro al tuo amore io entro come un naufrago in punta di piedi, per sentire quello che senti, per vedere quello che vedi.

0: Radio Café, il est minuit 2. L'ora esatta vi è offerta da...
1: A che ora è il gioco delle coppie? Da lì a lì per sempre, tutti i giorni fino al 19 agosto con Carta Fedeltà. Tante coppie estive, spiziose, tradizionali, con prodotti che fanno nascere la convenienza.
2: Ali, migliora la vita.